0: Ciao!
1: Ciao amici!
0: Ciao a tutti, siamo le Dolce Vita!
1: Sì, e noi ascoltiamo Un Tocco d'Italia! Mi raccomando, seguiteci!
0: Seguiteci, ascoltate con noi! Viva l'Italia, viva l'Australia!
1: Un bacio a tutti!
0: Ciao!
1: Ciao!

il tempo. 30 anni e più son già del vento. Un pianoforte e un po' d'amore. E una gran donna dentro il cuore.